E Turcosta Club, ovviamente, non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciéndolo impossibile possibile. Mi chiedo, invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il tuo corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim, que sempre que motivar, provavelmente, vou invitar uma pessoa. Vai no meu telefone, invitando para escutar. Até maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Agora, com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, você não escuta a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é uma chamada se não escuta. E há não conhece Jesus. Há uma vida para transformar. Há uma do Senhor na vida. E é uma invitação que me boa chamada, obviamente. Por salva un alma di perdición. Bueno, che vale la pena, bon, che salva un alma, ovviamente. Chiama una persona, ovviamente. Ti vengo che ovviamente tenendo una parola del Signore. Con un po' di canale. Vai nel tuo telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno che non conosce. Quei buchi marca un bici, escuchando bene, non si ovviamente. Deve un mensaje di ispirazione. Mientras vuoi seguire, amano dos numeri di orazione, ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

daar retornan grandi aumenti prezzi combustibile, salari sono cadendo atrás. Non si enfrenta degradazione morale di un paese aqui. Non si enfrenta famiglia che brano fuori di altro. Situazione. Commissione non si miede per bendicionar non sta. Perché bisogna qualche governo così, che tem cose difficili per enfrentare. Bendicionar non sta. Se si può dire di busca Signore. E ela proclama un unamento di Judà. Ora è costa più difficile. Busca Signore mais. Vai riparare e non preparare per guerra. Mi chiedo comprendere la mente. Nos luce umana nota contro carne. E sangue. Ora è inimico propone per brincare contro il buono. Bo nota per brincare con bo arma nan di preparare per guerra. Vai riparare io se fat no a preparare per guerra. Ela busca Signore. Ela busca su refugio del Signore. Ela quibra su cura son dilanti di Dios. Ela yuna. Vebo de bisami. Ela proclama yuna. Mente intero pueblo a su oración. Y obviamente me equivisabo. En vez de nos pensa. Kiko nos mesejase. Pa face. Nos enemigo dan común. Me equivisabo obviamente. Me te confiense. Que tu partido. Di corsou. Qua saca asiento. Que lo mejor pa corsou. Me te quiere nuende. Que bise me que mire corsou. Hunde. Me que mire corsou. Me que en relación. Vai perdi. Nos problema nota outro, o inimigo não comum que nos enfrenta, reto não que nos enfrenta. Tu bendicionado um pueblo que ora e mira reto, em vez de brinca contra outro, a quem tira som, para quem su falta, de como não conquistar. E no, em vez de questionar Deus, obviamente, de como está aqui, Senhor. Busque cara de Senhor, de enterbo coração. Me está te enviada fácil pela ponta, Senhor, de como te permitir essa aqui. Obviamente, me está, porque um dia de Deus pondo no Senhor. Per di combo ti permetti, net amico ti voglio, Signore, net amico sembra che si costa un buon, di quel malvado ti prospera, e ti parso con buona cumi, Signore. Chi mi ha sentito, mio Dio, per buona contra me, e per buona descurasciarmi, per macchinarmi, ora, cosa mi incontra, bo, mal notizia, tras di mal notizia, mi sacco, nota facile, per seguire alabare a Dio. Mi sacco, ora, nada non ti sale difficile, perché da canta, Dio sta buon. Ora nada non è buono nella vita. Per bendicionare la tua vita, la tua Dio sa fare. Cosa volta nella sua vita, cosa volta nella sua nazione. Ma lei dice di buscare il Signore. Unda non sta mai altro. Assi ne puoi aiutare a riunire junto per buscare l'aiutanza del Signore. Mi chiedo invitato a mente per lui di corso. Non stiamo frenando il reto nel grande. Mi chiedo basta per non sopra di pleita, zundra, insulta. Nós enfrentando inimigo nan comum. E a única maneira de se o povo aqui reunir junto, busca ajudança do Senhor. E obviamente, como indivíduo, está passando tempo nan difícil. Reúne com o povo de Deus. Busca a ajudança do Senhor. E para ele, você não vai fazer tudo estado para buscar o Senhor. E ora io sono fatto per para dell'assemblea di Judà e di Gerusalem, dei casti Signore, di là di plenci nobo, e la visa, o Signore, e Dio Satana, o, da Dio del cielo, ave menta, visa Signore, Signore, un tabotami Dio. Roman, ave menta, potete fare una luce, Signore, tabotami Dio, tabotami Doctor. Signore, un tabù te consejero matrimonial. Un tabù per cambiare acqua di vigna o un matrimonio acaba. Signore, un tabù che dona ombra non debil vittoria. Un tabù che trasforma un adultero nella da vita un re secondo il proprio corso. Un tabù te Dio che libera le persone. Come sai, puntra Dio, Signore, un tabù tami Dio, unda mi tabai, un tabù tami Dio, Signore. Bo por sclama na bo Dios, bo por bise Señor ta den bo mi confianza da mi noti in otro Dios, mi noti iudanza. Unta abo ta governare ba ture reino in nationan, bise me mine como corsou como nation Señor, unta abo ta governare ba ture rei. Unta abo no son pueblo, unta abo ta nos Dios, Señor. Forza i podere de moman, asino con ningun hende, no por para contra bo. O Señor, no tabo ta nos Dios, a cor che abitano di terra aqui. Un tabo yamami, Señor. Un tabo asakami, for di passato, tre semi tecchinan, o Señor. Un tabo primintimi e bendicion aqui, o Señor.

E tu costa clapa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciéndolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa. Vai no meu telefone, invitando para escutar. Tem maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Então, agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escute a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é uma chamada assim na escuta. E há o não conhece Jesus. Há o na vida de transformar. Há o na dona Senhor na vida. E é uma invitação que me boa chamada, obviamente. Por salva un alma di perdición. Bueno, che vale la pena, bon, che salva un alma, ovviamente. Chiama una persona, ovviamente. Ti viene con ovviamente tenendo una parola del Signore, con agua per il canale. Vai nel telefono, marca 3-4 numeri mes. Diendo che non conosce. Quel book marca un bici, escuchando bene, non si ovviamente. Deve un mensaje di ispirazione. Miendo, poi si chiama, non dos numeri di orazione, ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.